le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Dove è nato burlone? È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Dove è nato burlone? È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: È nato burlone, burlone.